0: Ed io, Marcel, non vi nascondo che non credo al sudore della fronte.
1: Odia ciò che le dico, ma se ancora le tenesse mollate, giù quella gran ghiacciaia che il cuore d'insetta.
0: Il lavoro è un caminetto che sciupa troppo.
1: E in fretta.
0: Dove l'uomo affascina,
1: e la donna è la lava.
0: L'uno brucia in un soffio
1: e l'altro sta a guardare.
0: Ma intanto qui si gela
1: e si muove in piedia.
0: Fuoco ci vuole.
1: Aspettate!
0: Sacro!